0: Bonne nuit chez RTR.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

sketch and poche le mardi, un sketch and poche le mercredi, un sketch and poche le jeudi, une pause le vendredi, un sketch and poche le samedi, un sketch and poche.